0: e 2000. Nossa viagem começa agora. Clássicos da Itambé.
1: Ciao, cari amici. Cordiali saluti da Mosca della Siberia. Presentando la vostra attenzione, Megamix, best of the best, Italo.